visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: Ed eccoci, buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi in questo quart'ultimo, quart'ultimo giorno di luglio, perché 27, 28, 29, 30, 30, quint'ultimo giorno di luglio. E ha accaldato anche abbastanza, ieri è stato abbastanza fresco. Comunque eccoci qua, 27 luglio, siamo qui, 27 luglio lunedì, il vostro Cecantibus è qui che vi saluta e vi dice che ci sono delle radio che si collegano con noi ormai da 10 anni, tra un po', in questo caso Radio Blinco Blanco Atri, Radio alle 7.30 manda la replica, Radio Teleterme Vigliatore sempre alle 7.30 e Radio Teramo. Sono queste le radio che si collegano con noi e quindi le abbiamo salutate tutte, giustamente. C'è anche Radio Mare Italia e abbiamo salutato anche questa. Le altre invece sono già preregistrate tra me e Angela Ricciardi, le salutiamo perché è un nostro dovere fare una rete con le radio che ci mandano in onda, anche se alcune ogni tanto sono monelle e non ci mandano. Comunque noi, vabbè, che dobbiamo fare? Capitano dei guasti elettrici, le regie automatiche che saltano e tutte queste cose qua, noi le ricordiamo lo stesso. Poi dopo è loro compito dover mandare la trasmissione, anzi se qualcuno di voi si accorge che non la manda, ce lo segnala e noi provvediamo a chiamarle e a sentirle. E allora andiamo con il saluto delle radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa

0: Francesco Renga Angelo. E adesso andiamo con Marco Roma, sentiamo se facciamo partire il suo messaggio.
1: Messaggio vocale, durata 17 secondi.
2: Tanti auguri a Giosuè Carducci, a Maria Grazia Cucinotta, e ricordiamo Peppino Di Capri, Moco Plana Vuture, a voi tre da Marco Roma. Tanti auguri a voi. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, ti dedico buongiorno, perché è il mio buongiorno, buongiorno d'amore, da Marco Roma, buongiorno.
0: Era il saluto di Marco Roma e bene, adesso sono le 4:41 e 5 secondi. Io vado a fare i nostri saluti delle 4:44, poi magari mi scappa, mi sfugge con Marco Roma. ATM, Trenor, Vima e Aesi, le ricercatrici volontarie della Croce Amica Caserta, la signora Celeste, che come al solito ci saluta sempre alle 3:25 stamattina, prestissimo. E poi salutiamo tutte le persone, le forze dell'ordine, i vigili del fuoco. Tra l'altro un vigile ha perso la vita proprio in questi giorni per spegnere le fiamme che i vandali hanno acceso, e salutiamo anche il nostro amico Francesco della polizia locale, che da lassù

0: ci ha segnalato Simona di farlo, e noi lo facciamo volentieri perché anche lui è una persona che ha perso la vita con il suo dovere. E allora, dunque, a questo punto sentiamo Marco Roma, vediamo un po' se c'è.
1: Ma 4:42, elemento barra di ma avvia videochiamata con Marco Roma, no. Avvia chiamata vocale con Marco Roma, saluto che no.
0: Chiamata vocale.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno, siamo, buongiorno.
2: Ti stavo ascoltando in diretta?
0: Beh, certo, devi ascoltare in diretta, però non mi hai fatto gli auguri, anche se sono stati ieri il mio compleanno.
2: È vero, aspetta, mi dai delle note musicali, la voglio cantare.
0: Aspetta un attimo che ti do il suono.
2: Meglio dopo.
0: Sì. Meglio dopo, lo facciamo dopo?
2: No, adesso. Ah, ecco. Dico meglio anche in ritardo, ma.
0: Ah, sì, beh.
2: No, ieri ho avuto una giornata.

0: tutti coloro che ieri tramite Facebook e altri saranno stati centinaia che mi hanno fatto gli auguri per i miei 64 anni, capito? 64.
1: Che bello!
0: Mamma mia, quanto sono vecchio! Mamma mia!
1: Ma che vecchio!
0: Devo andare in pensione. Allora.
1: No. È presto.
0: Ecco, come stanno i nostri colombi? Dormono? Lei svegliati? Lei collegati?
1: I colombini dormono. Damiano e Leonora. Veramente ieri ho sentito solo lui una volta sola, mi ha mandato buongiorno. Basta, capito, poi è sparito.
0: E sì. Quindi
1: sicuramente alle 6:50.
0: 6:50. Oggi siamo a Tor San Lorenzo, vero?
1: Tor San Lorenzo, ma praticamente sto partendo adesso. Perché sì, sono in super ritardo.
0: Vabbè, noi sì. Ci facciamo il brano del giorno. Chi te l'ha suggerito? Damiano? No,
1: ormai non suggeriscono più da tanto tempo.
0: Vabbè, non suggeriscono. Lo facciamo noi allora. Dunque.
1: Sì. Ma ti devo mettere alla prova perché tu sei preparato.
0: Vediamo, dai, oggi con un anno in più, insomma, la preparazione.
1: No, un anno in più ancora più saggezza, quindi.
0: Vai. Allora, dimmi pure.
1: Allora. Stavo decidendo tra due brani, questo già lo sai.
0: Sì.
1: Va bene, proviamo questa qua. Amor.
0: Amor solo.
1: Solo amor. 35 amor. Milioni di visualizzazioni.
0: 35, mamma mia. Amor, se non amor perdona. Ma è nuovo?
1: Un anno.
0: È un anno. Su questi nuovi mi casco facilmente.
1: Se vuoi ti aiuto, ti do qualche indizio.
0: Dammi qualche indizio.
1: Vabbè, dovrebbe essere nato a Verona.
0: Sì.
1: Però anche se lui poi ha vissuto nell'infanzia da bambino a Roma.
0: Sì.
1: Anche se adesso abita a Milano per lavoro, ovviamente, perché è cantante. Però anche se lui ha vissuto nell'infanzia a Roma e lui si reputa proprio un vero e proprio romano.
0: Sì,
1: perché è cresciuto a Roma. È solo nato a Verona, ma lui si sente proprio romano.
0: Non è ultimo, no? Ultimo no.
1: No. Ultimo proprio nato anche a Roma.
0: Appunto, ultimo. Non è che fosse ultimo. Lucio Corsi?
1: No. È un cantante molto amato, giovane.
0: Rapper?
1: Non mi piaceva quando è nato come cantante.
0: Rapper?
1: Però dopo. No, non è rapper. Pensa che il 22 giugno all'Allianz Stadium Torino.
0: Sì.
1: Io vado a vederlo, ho preso il biglietto.
0: Cioè 22 giugno 27.
1: Sì, bravo, 27. Purtroppo ormai se non prendi un anno prima e anche più di un anno prima non li trovi, perché escono proprio un anno prima i biglietti.
0: Quindi loro fanno il sold out.
1: Escono così. Prima e li vendono subito sold out, sì.
0: Sì.
1: Quindi lo vado a vedere.
0: Ramazzotti?
1: No. Mi manca Ramazzotti ai concerti, infatti tanto non vado.
0: Allora
1: ho preso tre biglietti ma non c'è Eros. Ho preso Vasco Rossi e lui e ultimo a Bari, 6 giugno Bari San Nicola.
0: Stati. 6 giugno non 16.
1: Tutto 27.
0: Allora
1: anzi anche un nome romano, ma proprio questo nome penso che veniva usato nelle civiltà romane. E non penso che si usa più proprio. Rimarrà l'ultimo forse. Perché io non ne conosco altri a parte lui.
0: Bene, devo quasi arrendermi perché non ci arrivo. Poi magari quando lo dici.
1: Come Ulisse di Odissea.
0: Ulisse di Odissea. Telemaco.
1: Ulisse. No, Achille.
0: Lauro, Achille Lauro.
1: Achille Lauro, non ci sei arrivato stavolta.
0: No, non ci sono arrivato perché con la parola amor poi se la cercavo magari usciva, forse.
1: sicuro.
0: E allora
1: però
0: chi...
1: sei stato corretto.
0: No.
1: Vediamo se ti esce la canzone.
0: Vediamo un po'.
1: A me uscita Achille
0: Lauro
1: video.
0: Amor. Sì, sì, esce, infatti già in sottofondo. Allora, eccola. Dunque, però dobbiamo dire, abbiamo chi ci sarà mercoledì a 20 di sera?
1: Lo saprò purtroppo oggi.
0: Allora, magari più tardi.
1: Sì,
0: oppure...
1: se ci sarà un personaggio molto, molto importante, moltissimo.
0: Ecco,
1: ed
0: sì.
1: È stato dello sport italiano un simbolo.
0: Lo diremo allora mercoledì mattina.
1: Sì.
0: O a meno che non riesci sì. per 6:50, però non
1: è vero, è vero. Quindi proprio il giorno della diretta, sicuramente.
0: Va bene, allora intanto ci sentiremo alle 5:15, intanto che tu viaggi.
1: Sì.
0: E riascolteremo Amor di Achille Lauro. Grazie intanto, a più tardi.
1: Grazie, tra poco.
0: Ciao.

0: Salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Arianna Colonnello. Buongiorno Arianna, buongiorno a te che sei sempre con noi anche questa mattina.
2: Buongiorno, benissimo, grazie. Voi?
1: Ma no, è abbastanza bene anche. Avevi detto che in Olanda o in Svezia non ci sono, o in Belgio non ci sono le metro parlanti?
2: Sì, in Belgio sì. In realtà la sintesi funziona un po' a intermittenza.
1: Ah, ecco, come le tre Nord praticamente.
2: Sì.
1: Da noi qui a Milano le tre Nord funziona a intermittenza.
2: Ecco, invece... io ho fatto questo progetto appunto al Parlamento Europeo e ho aiutato anche una ragazza che tramite la petizione, perché questa ragazza disabile motoria, non essendoci gli ascensori, lei tutte le volte che andava a far tirocinio praticamente rischiava di fare un bel volo giù per terra.
1: E quindi, allora, e quindi come faceva questa ragazza per andare all'accessibilità delle scale che scendono e salgono dalle metro?
2: Aveva
1: degli angioletti che la portavano?
2: E quello è stato il suo grosso problema, sì. Diciamo, da quello che mi ha detto il mio ex co-supervisor del tirocinio, perché lei è iniziato dopo di me, quindi non l'ho mai conosciuta. Sì, lei si faceva aiutare tipo dagli assistenti.
1: Ecco, le assistenze, ma quando c'erano?
2: Quando c'erano, sì, perché poi devi comunque avvertirli prima o devi comunque mandare giù qualcuno che va a dire scusate, io devo scendere. E comunque non è facile, perché se non puoi scendere le scale e non hai l'ascensore, sei in carrozzina o perlomeno cammini male, insomma, capisci che è un bel problema.
1: Quindi in questo momento non stiamo parlando di non vedenti, ma stiamo parlando di altre situazioni sensoriali.
2: Lei è una disabile motoria, questa ragazza qua, sì.
1: Ecco.
2: Sì.
1: E ha questa problematica appunto di poter scendere nelle metro regolarmente. Invece per quanto riguarda noi, la cosa che spesso sui treni e sulle cose che sui mezzi di trasporto, che non funzionano le sintesi vocali, quindi non possiamo sapere dove ci troviamo in quel momento.
2: Certo, infatti a me è capitato tante volte.
1: Di perderti. Ti sei persa qualche volta?
2: Sì, mi sono persa.
1: E poi?
2: Sono scesa alla fermata sbagliata.
1: Ho capito. Quindi capita, anche a me capita spesso di perdermi qui a Milano, però fortunatamente ho sempre spesso delle belle ragazze che mi recuperano, quindi meglio ancora. Devo farla apposta per perdermi. Alcune volte invece, insomma, comunque si trova sempre qualcuno che ci recupera in giro quando ci si perde in mezzo alle metro, perché poi noi vogliamo essere molto autonomi.
2: E
1: quando vogliamo essere autonomi da grandi cecanti bus non sempre riusciamo. Senti, lasciamo i trasporti e vediamo invece un altro argomento. I ciechi e?
2: La famiglia.
1: I ciechi.
2: Questo è un altro argomento spinoso in Italia, perlomeno. Nel senso che, allora, da un lato, diciamo, la responsabilità ovviamente della nostra situazione, che è un po' così, un po' precaria, diciamo, è, diciamo, le famiglie possono aiutarti da una parte, perché magari in tanti casi, sai, ti stimolano, ti agevolano, ti spronano, dicono no, tu devi fare questo, no, tu devi essere con le persone normodotate, no, tu devi fare tante esperienze. Invece purtroppo ci sono famiglie molto chiuse che appunto ritengono il non vedente un bisognoso di badante.
1: Sì, un bisognoso di una bella stanza di velluto, perché altrimenti può sbattere e farsi male.
2: Infatti, di una persona incapace di girare da sola. Siamo ancora, per quello ti dicevo, è un problema culturale, perché purtroppo le famiglie sono molto iperprotettive ed io ne conosco di non vedenti, e nella maggior parte dei casi si lasciano condizionare in modo negativo. Quindi se il genitore gli dice no, non viaggiare se non vedente, non andare, non fare, lui si chiude a riccio e dice: ok, sto a casa, così non litigo con mia mamma.
1: E quindi, oltre al fatto di non vedere, mi pare che possano sorgere altri problemi, tipo quelli depressivi, mi pare, vero? Che poi uno stando sempre a casa.
2: Anche depressivi, ma anche un po' di rassegnazione, perché comunque non nascondiamoci che è una società che non dà opportunità ai disabili.
1: Ecco, e quindi come si possono, secondo te, come si potrebbero, il tempo è già finito ma ancora rubiamo altri 5, 6, 20, 30 secondi alla nostra Denise, si può fare, cosa bisognerebbe fare per...
2: Molta informazione, cioè mettere, per esempio, io mi sono messa a disposizione per gli studenti, per aiutarli, dare informazioni ai disabili ma anche alle famiglie, facendo vedere la propria esperienza, dicendo si può, perché comunque di storie di persone realizzate ci sono, non possiamo dire di no, però sono nascoste, alcuni non si vogliono esporre, e quindi rischiamo di essere un ago nel pagliaio, e gli altri non vedenti non sanno che si può.
1: Ecco, questa famiglia che deve essere a contatto con altre persone non vedenti che siano già realizzate, in modo che può prendere esempio e dare una mano.
2: Dare una mano al figlio, alla figlia, senza tappargli troppo le ali.
1: Perfetto. E poi, secondo me, un'altra cosa che deve fare la famiglia con i non vedenti, deve cercare di contagiare nella scuola dove va il non vedente gli amici del non vedente, a fare sì che in qualche maniera si riescano ad avere degli incontri extra scolastici, secondo me.
2: Certo, certamente, ma lì dovrebbero intervenire anche gli insegnanti di sostegno, cioè fare integrazione.
1: E questa
2: magari...
1: è la cosa.
2: So, organizzare un pomeriggio, studiare insieme con i compagni di classe, in modo da battere l'isolamento, questo sì.
1: Ecco. E poi invece, una volta che si finisce la scuola, magari si ha anche una laurea qualche volta, oppure si ha un diploma, inizia il grosso problema dei nostri cecantimus, quali ero anch'io, il problema del famoso...
2: Del lavoro, del lavoro è un bel problema, perché... Cioè, come si vede appunto dai vari report che fanno le organizzazioni di disabili, purtroppo in Italia, ma anche negli Stati Uniti, le maggiori categorie penalizzanti nella ricerca del lavoro sono i non vedenti e i disabili intellettivi. Perché? Perché comunque la società vive di immagine, e quindi bisogna sfatare il luogo comune: tu sei non vedente, non puoi far niente, disabile uguale improduttivo. Bisogna sfatare questo mito. E un'altra cosa che bisogna fare, che io come membro di Enil vorrei fare un progetto che è stato accettato, è stato messo in agenda, è quello di creare un codice etico per la protezione sia dei lavoratori in cerca di lavoro con disabilità, quindi un codice etico che i datori di lavoro devono rispettare, e sia appunto in vigore sia anche per tutto il rapporto lavorativo. E il discorso, qual è il problema? Il problema sono anche le sanzioni ed il sistema troppo burocratico e macchinoso. Adesso, il 1 gennaio 2018, è entrata in vigore una nuova legge che in pratica obbliga i datori di lavoro a assumere un disabile ogni 15 dipendenti. Se non lo fa, ha 140 euro di sanzione. Cosa vuol dire che sia per un'azienda?
1: Niente, meglio pagare 1400 euro che assumere, anche se ne paga 10 volte.
2: Infatti, bravo, preferiscono pagare le sanzioni piuttosto che assumere i disabili.
1: Invece magari dovrebbero chiudere la società, se ci sono assumete vi chiudiamo la società.
2: Infatti.
1: Allora già sarebbe diverso, in modo che...
2: Però anche lì bisogna, vedi, se tu fai dei meccanismi coercitivi le aziende non capiscono, allora tu devi snellire il procedimento, perché non è possibile, tua azienda, che per assumere un dipendente devi impiegarci 6 mesi, non è possibile che quelli del collocamento mirato ti vengono in azienda a fare verifiche, cioè lo vedi come un'invasione, e anche il lavoratore è stufo perché dice: mi devo iscrivere al collocamento mirato, fa tutta quella burocrazia per poi non avere niente. Cioè, bisogna vedere un po' la cosa su doppi lati.
1: Ecco, quindi bisogna darsi da fare di più grazie a queste leggi che ci sono, ma che purtroppo non sono efficacissime.
2: Certo.
1: Senti, Arianna, per quest'oggi abbiamo terminato.

po' di me e della mia città. Puntualmente a mezzogiorno ogni giorno viene caricato un cannone per essere sparato un colpo. E infatti vi lascio con questo mio nuovo singolo, che si chiama esattamente Un colpo di cannone. Mi trovate su YouTube, Spotify e tutti gli store come Angie, con la E iniziale, Angie. E vi lascio un abbraccio a tutti, ciao.

0: Beh, 64 anni, caro Marco, e il nostro amico Francesco ha pensato bene di dedicarmi questo brano.
1: Vabbè, te lo meriti?
0: Vabbè, anche se il brano è un po' diverso, perché parla di una donna e una cosa, e qua non ho niente, quindi insomma facciamo la donna immaginaria.
1: Certo, allora, certo. È un'età della maturità perfetta. Sei al punto giusto che puoi fare tutto.
0: 64 anni.
1: Anzi, a volte puoi fare tutto e dire anche tutto.
0: Beh, l'esperienza di 64 anni ci sono, insomma, in vari campi. Però siamo più di là che di qua. Perché i 50 sono quelli perfetti, insomma, sei a metà.
1: Invece, io penso comunque che l'età è quella che poi senti dentro, no?
0: Sì, certo, si può essere giovani a 20 anni e vecchi a 20 anni, giovani a 60 e vecchi a 60. Insomma,
1: certo, certo.
0: Tutto è un... Allora, questa sì. Mattina chi viene a Tor San Lorenzo e dice amor sceglierà il costume, oppure
1: che dice? Certo. Certo, sceglierà ancora qualcosa, è rimasto estivo, che pigiamino estivo. Allora, costumi c'è poco, però su pochissimo, ma sulla pigiameria ancora sono ben attrezzato.
0: Ecco.
1: Tu ancora, sto ancora
0: sei intanto ancora in viaggio?
1: No, diciamo che adesso parcheggio.
0: Parcheggiamo.
1: E quindi
0: ci apprestiamo.
1: Parcheggerò, prenderò il caffè, il solito caffè, le abitudini.
0: Ecco.
1: Le abitudini, le solite abitudini che faccio durante i 10 minuti di relax. Anche sono un po' in ritardo oggi, però.
0: Vabbè, ci sono. Allora, scegliamo un brano con chi vogliamo aprire questa mattina le nostre danze.
1: A me piacerebbe Peppino Di Capri.
0: Andiamo con Peppino Di Capri.
1: Peppino Di Capri.
0: Cosa? Il sognatore?
1: Va bene.
0: Va bene. Peppino Di Capri, il sognatore. Arriva. Sì, ce lo dà, beh, oh, chi è che non.
1: Sì, certo.
0: E allora andiamo con Peppino.

0: Grazie. Molte grazie.
1: E ringraziamo questo Peppino Di Capri che da qualche settimana non c'è più, però l'abbiamo sempre nel nostro cuore.
2: Per quello ho scelto Peppino Di Capri.
1: Ecco, cioè, stamattina, se facessimo stamattina con le persone che sono nel nostro cuore, dobbiamo scegliere Ornella Vanoni, Gino Paoli, dovremmo scegliere tutte queste persone che in quest'anno se ne sono andati parecchi.
2: Parecchi personaggi?
1: Sì, parecchi personaggi che reggevano. Ancora abbiamo due longevi come Mina e Celentano, speriamo che riescono.
2: Infatti lo stavo dicendo anch'io, stanno quelli che sono anche più anziani e comunque durano.
1: Sì, Celentano è del 38, quindi insomma.
2: Lo sai Giuseppe cosa sento? Lo diciamo anche in diretta.
1: Sì.
2: Io sento in sottofondo e arriva in ritardo la diretta, sento in sottofondo, noi che parliamo. Quest'anno se ne sono andati quelli più parecchi personaggi, sento parlare noi.
1: Ah, ma e come mai li senti? Le senti
2: nella... risento l'intervista che arriva in ritardo ripetuto due volte. Ma si sente anche per radio, perché l'ho sentito pure per radio.
3: Celentano.
2: Sì, Celentano e del. Tu stai dicendo questo.
1: Ma perché tu eri sintonizzato, forse?
2: No, però la radio non ce l'ho.
1: Appunto, mi sembra strano. È strano che è i misteri dell'elettronica, non sappiamo.
2: No, aspetta, ma non lo sento più, aspetta, cioè, hai ragione te forse. No, sei un genio, hai ragione te.
1: Sì, perché giustamente arriviamo...
2: No, hai ragione, al 100%, ho chiuso l'app della radio
1: sì.
2: E si è sparita il ritardo, sì, hai ragione te, posso, sì, perché ho risolto il problema. L'enigma.
1: L'enigma è questo, 30 secondi di ritardo. Allora...
2: Ma vedi che sei un genio, 64 anni.
1: Vabbè, genio.
2: È la verità e non c'era arrivato perché dice, tu stai ascoltando la radio, invece io sono andato sulle app, sì. Ho aperto le app e
1: sì,
2: ho chiuso l'app, è uscita la registrazione
1: e quindi si sentiva un po' di ritardo. Sono le 5:25 e 27 secondi, abbiamo il lunedì mattina con Marco a Tor San Lorenzo. E hai preso, sei andato a prendere il caffè o lo faremo in diretta?
2: Lo facciamo in diretta subito.
1: Ecco, allora, però abbiamo anche Dennis oggi, quindi
2: oh che bello.
1: Dennis oggi saluterà,
2: grande Dennis, una bravissima persona.
1: Lui non sempre riesce ad ascoltarci in diretta.
2: Perché non sempre?
1: Perché certe volte dice guardo la televisione fino alle 3 di notte e quindi alle 5. Però
2: hai capito Dennis?
1: Sì. Manda la registrazione, tanto abbiamo 8 repliche, quindi ha voglia ad ascoltare. Bene, prima
2: no, io ho una sorpresa vicino a me oggi. Perché per qualche ora Giovanna è venuta con me prima che va al lavoro.
1: Ecco.
2: Quindi sta con me, sente tutto oggi.
1: Ecco, quindi ascolta per forza.
2: Sì, per forza, oggi è tutto diretta. Lei saluta adesso, con la mano. Dai, saluta. Saluti, ciao.
4: Buongiorno.
1: Buongiorno. Che sonno che c'ha il signore Giovanni.
4: un pochino
1: di sonno. Beh, ma adesso andate a prendergli un caffè. Allora intanto Marco, scegliamo un brano che poi così sentiremo. Devo preparare ancora il nostro Dennis che ci racconterà qualcosa. Che brano scegliamo?
2: Vorrei qualche artista un po' diverso che non sento mai
1: da parecchio tempo.
2: Aspetta, allora voglio sentire Mi manchi?
1: Di Fausto Leali?
2: Bravo, vedi che sei preparato.
1: No. Fausto Leali.
2: Io non gioco più con te.
1: Vabbè. E allora intanto ci sentiamo tra qualche minuto e mezzo, due, dopo questo Mi manchi e sentiremo il nostro Dennis. Andate.

0: Era caro Marco, questo signore era dal vivo, ha detto mi manchi dalla fine. E allora andiamo a sentire il nostro Dennis, cosa ci racconta.
1: Componi messaggio, messaggio vocale, dura.
0: Eccolo qua.
1: Registrazione bloccata.
0: Ecco qua, Dennis per noi. Eccolo.
2: Eccolo, eccolo. Buongiorno, buongiorno e buon inizio di settimana a tutti. Qua Dennis, naturalmente, un grande salutone a te Giuseppe in questa mattinata, un saluto anche a tutti i tuoi ascoltatori e ascoltatrici, naturalmente saluto tutti coloro che saranno con te a dialogare oggi, tipo il capitano Marina, mando saluto, Marco Roma, mando saluto, e chi sarà con loro o con voi, insomma, a dialogare. E adesso magari ogni volta magari qualcosa cambia sempre, no? Allora vado male, certo, a capire chi c'è e chi non c'è. Comunque principalmente il capitano Marina, Marco Roma, sì, e dopo va bene, saluto gli altri che saranno presenti insieme. Bene, bene, bene. Oggi sì, dai, lascio la scelta a voi della canzone, però mi piacerebbe ascoltare un brano
0: di
2: Marco Mengoni.
0: Ah,
2: sì,
0: allora
2: di Marco Mengoni.
0: Quindi,
2: ecco, bene, vi ringrazio e sì, noi naturalmente ci sentiamo alla prossima
0: mercoledì.
2: Ciao.
0: Allora lui ha detto ci lascia a noi scegliere, però vuole qualcosa di Marco Mengoni. Tu allora
3: sì,
0: Marco, scegli un tuo stesso, un tuo omonimo.
3: Due vite?
0: Va bene, due vite, allora scegliamo.
3: Qualche volta mi hanno detto l'altra che assomiglia a Marco Mengoni, ho detto no, grazie.
0: Qualche volta. Allora,
3: però no, dai, come artista sì.
0: Marco Mengoni, due vite, allora. Eccolo qua che arriva per noi.
1: Eccolo qua.
0: Suono su Music. Là. È arrivato e allora noi tra un po'.
4: Siamo risvegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva

Che giri fanno due vite, insomma, ecco i giri che abbiamo questa mattina, le due vite che sono con noi, la vita di Marco e la vita di

0: Siamo in diretta col mercato Solare, San Lorenzo e abbiamo tante persone che stanno bevendo il caffè, che poi ci e questo è Marco che sta portando il caffè, il portatore di caffè.
1: Mamma mia, ieri sappiamo domani di più, poi mercoledì, giovedì, poi arriva agosto, siamo a 40 gradi.
0: Ecco il tempo. Chi ha dato il tempo, il commento sul tempo?
2: Adesso ci trasferiamo in un altro banco di frutta.
0: Sì. Qui c'era.
2: E ci abbiamo. Vediamo, perché Giovanna non la conoscono, quindi quasi delle presentazioni.
0: Sì.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno,
0: il caffè in diretta su Disabili International Radio.
2: Disturbiamo? Disturbiamo? Prima di aver detto la signora Paola.
0: Piacere alla signora Paola. Buongiorno signora Paola.
3: Oggi è andata al lavoro,
2: no, un paio d'ore tenevamo di andare al lavoro. Dottor. Ciao Rambo. Tutto bene.
0: Buongiorno a Rambo.
2: Rambo.
0: Ecco qua, buongiorno a Rambo. Ecco qui, stiamo distribuendo il caffè in diretta con Marco a Tor San Lorenzo.
2: Che tutto il caffè, infatti sono distribuendo il caffè a tutti i vicini. Eccolo.
0: Che bello sapere che uno che la mattina ti coccola col caffè come Marco. Marco, portala a Milano anche a me il caffè. A parte che
2: c'è Nico, c'è anche Nico.
0: Salutiamo Nico.
2: Nico. Continuo.
0: Ciao Abdul,
2: ecco, manca
0: Abdul. Buongiorno. Anche Abdul, il nostro amico Abdul. Abdul
2: ci sono... Ciao anche Abdul.
0: Ciao Abdul, buongiorno. Ecco, ecco, se abbiamo
2: Abdul. Sì. Così qua, abbiamo fatto tutto.
0: Abbiamo fatto
2: Abdul che verrà tra pochissimo.
0: Ecco.
2: Abbiamo distribuito il caffè come tutti i lunedì.
0: Ormai lunedì sarà un incontro con il caffè, visto che
2: un incontro con il caffè mi ricordo una parola, però incontro d'animo nel testo di Rossa.
0: Tu questo caffè
2: un incontro d'anime, la notte sembra perfetta per consumare la vita con te. Ho bisogno d'amore
0: E allora
2: ma sì, perché tra le parole più importanti. Allora, l'apostolo Paolo diceva che le tre erano le cose più importanti nella vita, no? Era la fede, la speranza e l'amore, ma la più importante di esse è l'amore.
0: Certo, speranza e amore.
2: Da quello viene tutto, come la canzone abbiamo messo prima, Amore di Achille Lauro.
0: La canzone Amore di Achille Lauro. Se qualcuno verrà oggi, tu sarai dare qualcosa. Ecco, allora... Abbiamo distribuito il caffè, tu cioè sì. Allora come avviene questa distribuzione? Tu porti anche i bicchierini di carta praticamente.
2: Sì, sì, bravo, io porto tutti i bicchierini di plastica, sì. Preferisco il bicchiere in carta.
0: Sì.
2: Però siccome mia madre, non so se te l'ho mai detto, mi aiuta anche al lavoro,
0: sì.
2: 3-4 volte a settimana, quindi lei mi fa piacere ogni tanto, gli dico ma è finito i bicchieri, compro i bicchieri.
0: Ecco.
2: Ora io gli dico sempre, ma ricordati, 2 pacchi di bicchieri di carta e lei torna con i bicchieri di plastica.
0: Ah, tu vorresti i bicchieri quelli termici, quelli.
2: Sì, preferisco quelli, sono più.
0: Ma no, è lo
2: anche
0: stesso,
2: perché il caffè non è bollente.
0: Sì.
2: Mentre il bicchiere di carta non si piega, c'è un altro sapore. Costano un po' di più, però sono migliori.
0: E quindi no, ma ogni tanto oggi erano di carta o di plastica i bicchieri? Erano di plastica.
2: Oggi purtroppo erano di carta, però sono finiti finalmente. Quindi adesso così ho aperto il pacco nuovo in carta.
0: Ecco, perfetto.
2: Ma ho capito, quando devo fare queste cose devo andare io. Perché quando la mia madre sbaglia sempre qualcosa.
0: Sbaglia.
2: Corea, lei è pugliese, un carattere particolare, segno del toro.
0: Ecco.
2: E quindi si offende.
0: Ecco qua, no vabbè. Allora hanno bevuto tutti il caffè già, si stanno preparando.
2: Sì, sì.
0: Ecco qua.
2: Sì, sì, stanno tutti preparando. Ognuno al suo banco.
0: Ecco qua.
2: Allora, per niente non è arrivato ancora nessuno, a parte qualche banco, manca ancora tutto.
0: Diciamo che questo mercato qui è proprio come se fosse un mercato familiare rispetto agli altri che fai durante la settimana.
2: Sì, diciamo io tanti anni mi sono fatto voler bene un po' da tutti, quindi sono un po' amico con tutti. Difficile che...

0: non parlo con qualcuno.
1: Questa è la più bella cosa. Tanto oggi viviamo, domani non ci saremo più, quindi a che serve avere dell'astio, delle cose? Anche se abbiamo
0: ottobre di quest'anno festeggio il compleanno, l'anniversario della inattività. Dal 96 sono 30 anni che faccio questo lavoro qua.
1: Pensa un po', quanto sono gli anni del posto al sole che è iniziato a ottobre 96, pensa un po'.
0: Beh, non ho mai lavorato da solo, cioè ho lavorato con la mia famiglia, che hanno negozi, attività al mercato.
1: Certo.
0: Quindi non ho mai fatto operaio. Infatti i miei zio dicevano sempre: tu sei fortunato, stai con la famiglia, stai tranquillo. Io infatti sono stato sempre coccolato la mattina col cornetto, cappuccino. Vedi da zio, bello di zio. Io mi ricordo quando le prime volte mio zio si arrabbiava perché mi voleva perfetto, ma io non lo ero perfetto. Perché ero da poco. Infatti mio zio ci diceva: dai, e mi faceva il PG, mi fa, non lo sgridare, è piccolo, si diceva.
1: È piccolo, giustamente, magari ragazzino, quindi era compatibile. Sì, sì. Bene, allora scegliamo un brano.
0: Allora, che mettiamo?
1: Mettiamo Ma cosa hai messo nel caffè? Visto che... Riccardo De Turco, Ma cosa hai messo nel caffè? Lo dedichiamo a Abdul.
0: Va bene.
1: Ma cosa hai messo nel caffè? Riccardo Del Turco per il nostro Abdul. Eccolo qua che arriva e noi ci siamo tra qualche minuto ancora, ecco.

0: E allora, che avrà messo nel caffè Marco stamattina per farvi lavorare tutti in forma, magari?
1: Stamattina ecco, li ho messi in caffè molto buoni.
0: Molto. Ma Abdul molto è venuto, buono. Abdul?
1: Sì, è venuto, ha preso il caffè a Betulia e poi ritorna dal suo banco. E lui lavora da solo.
0: Sì.
1: Quindi andate ad aprire.
0: Lui
1: è... sembra sempre presto, poi si viene sempre in ritardo.
0: Ma Abdul c'ha la frutta?
1: No, c'ha l'abbigliamento uomo.
0: Ah, abbigliamento uomo, Abdul.
1: Invece gli altri banchi
0: sono
1: che abbiamo portato il caffè, tutti la frutta.
0: Tutti, ma anche loro quindi si alzano molto presto perché devono andare a fare anche il carico, mi pare.
1: Sì.
0: Vanno ai mercati generali, quindi.
1: Sì, però tanti di loro hanno le celle frigorifere, quindi caricano la sera. La sera. Come c'hanno tipo due banchi. E quindi.
0: Devono. Allora, sono le 5:48 e 51 secondi. Noi abbiamo ancora, intanto che sentiamo questi rumori, vogliamo dire ai nostri radioascoltatori questi piccoli rumori cosa sono? Sono le
1: praticamente sono dei quattro paletti d'acciaio,
0: sì,
1: che sostengono la tenda automatica che mette davanti la copertura che c'ho in cielo praticamente.
0: Sì, perché
1: quando l'hai alzata e metti i quattro paletti per dettarla, così non scende.
0: Ecco. E questa tenda serve a evitare che, insomma, se c'è troppo sole ti dà fastidio, oppure se
1: per il sole
0: perché la pioggia invece no, la pioggia passa, oppure
1: la pioggia anche... la pioggia sì, è sempre importante allo stesso modo, perché così non ti bagni. Ciao Sandra, buongiorno. Qui non si bagni e nel frattempo senti qualche cosa che arriva.
0: Sì,
1: intanto arriva qualcuno.
0: Sì, ecco.
1: E piano piano arrivano
0: sempre tutti, se ne sempre tutti gli ambienti, gli addetti ai lavori, ancora clienti è un po' presto per
1: no, sì è prestissimo,
0: clienti
1: sì,
0: arrivano verso
1: è difficile che qualcuno ha comprato quest'ora
0: verso le 7:30 arrivano più o meno.
1: È capitato qualche volta qualche operaio che andava a Roma che vicino i calzini da lavoro,
0: sì,
1: è capitato, difficile però capita.
0: Ecco.
1: Vabbè, quelle sarebbero le vendite più belle, no?
0: Sì,
1: quando
0: sì,
1: uno ti entra e compra subito,
0: sì,
1: già parti bene la mattina
0: senza dover fare nemmeno contratti direttamente.
1: Sì,
0: bene,
1: veloce.
0: Ecco, allora abbiamo distribuito il caffè, stiamo facendo il montaggio della tenda, scegliamo un brano e poi faremo il canto dell'ora tripla. Allora
1: Giovanna ha detto Pino Daniele, ce n'è una di Pino?
0: Sì.
1: Se tu fossi qui.
0: Allora Pino Daniele, se tu fossi qui, vediamo se arriva subito. Eccola qua, arriva e a tra un po' allora, eccola qua.
1: Sì.
2: Se tu fossi qui, adesso io, cosa fai? Se tu fossi qui,

0: tu fossi qui, anzi noi abbiamo due che sono qui, non abbiamo Marco e Giovanna. Buongiorno ragazzi, ancora
1: buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Esatto, abbiamo fatto due regolari, ci siamo spaccati due regolari, quindi lei adesso è autonoma.
0: Sì, avete ognuno il
1: avete... Io non ce l'ho più.
0: Beh, ci sono gli sdoppiatori praticamente.
1: È vero, sì, è vero.
0: Ci sono anche gli sdoppiatori che sdoppiano i due auricolari. E allora sono le 5:56 12 secondi, quindi l'ora andiamo tripla. È l'ora, no. L'ora tripla. E allora Marco arriva con l'ora tripla, se vuole dare anche Giovanni, ma se no Marco è il nostro esecutore dell'ora tripla.
1: Vuoi cantare con me?
2: No.
0: Allora, vai.
1: Allora,
3: è arrivata l'ora tripla. È arrivata insieme a Giuseppe Cesena
0: e Marco, e c'è pure
3: c'è Giovanna insieme a me,
0: c'è Giovanna
3: e sono Marco Roma. Ti amerò per sempre. Wow,
0: l'ora tripla del 27 luglio. Bene Marco, allora voi continuate il vostro mercato, scegliamo un brano per salutarci per il momento e poi alle 6:50 ci sentiremo per vedere se svegliamo i nostri amici Eleonora e Damiano. Bene, che brano mandiamo?
1: Più bella cosa.
0: Vabbè, più bella cosa. Svegliarsi con noi, più bella cosa, Eros Ramazzotti. Grazie Marco, a presto.
1: Grazie
0: allora.
1: A presto.
0: Più bella cosa, Eros Ramazzotti, a più tardi. Ciao ragazzi, ciao.
2: Ciao.
0: Ciao.

0: E da Ramazzotti andiamo a una rotonda sul mare.
1: Una rotonda.
0: Perché questa è l'ora degli anni 60 e dei nuovi presenti.
1: Il nostro disco.
0: Gli amici che si presentano sono finiti, poi ce li manderanno ancora. Intanto abbiamo anni 60.

L'ora dell'amore, non dei Camaleonti ma dei Max Calanducci. E adesso vabbè, la bambola come una in versione francese, si sì, fai girare, non fai girare.

No, 24.000 baci e poi una ragazza si fa in due. No, non si può, i giganti dicono così, una ragazza in due. Perché no, non si fanno ste cose, no, una ragazza è una e basta, no, in due no.

In diretta Ornella Vanoni, l'appuntamento quando sono le 6:20 e 10 secondi. Adesso arriva Marianne Mirage con il brano che si intitola Iride. Allora sentiamo questo brano di Marianne Mirage, che sicuramente non ricorderete tanto perché non è tanto così, però noi l'ascoltiamo, magari a qualcuno ricorderà qualcosa.

0: gli uccelli, il cavallo. Se n'è andato l'uccello e il cavallo. E siamo qui in diretta per salutare le nostre radio, Radio Blinco Blanco, Atri, Radio Teramo, tutte e due, compresa anche Radio Teleterme Vigliatore TV, che manderanno la replica alle ore 7.30, Radio Mare Italia. Le altre radio invece le salutiamo con la nostra amica Angela Ricciardi.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti. Radio Attiva Nonanto da Modena. Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

Montegrotto Terme, il venerdì in festa, sul viale pedonale tra musica, moda e ritmi latini. Serate di musica, spettacolo e intrattenimento animeranno viale stazione tra luglio e agosto. Il viale pedonale si trasformerà in un palcoscenico all'aperto, con un'area espositiva di hobbisti e creativi ad accompagnare ogni appuntamento. L'ingresso a tutte le serate è libero. Il 31 luglio arriva la Summer Music Night, una delle serate più attese. Fin dal pomeriggio, DJ set e lounge bar distribuiti lungo il percorso accompagneranno il pubblico. Poi alle 21 salirà sul palco Nivio, artista a rivelazione conosciuto per la partecipazione al talent Amici e che ha aperto alcuni concerti di Laura Pausini, con uno spettacolo dal vivo ricco di energia. A chiudere il calendario, venerdì 7 agosto, sarà Avenida Latina, una serata che porterà sul viale il ritmo dei Caraibi. Direttamente da Cuba arriveranno musicisti, animazione e ballerine per coinvolgere il pubblico con spettacoli e balli latinoamericani, insieme a DJ set e cocktail dedicati. Le serate sono anche un'occasione di valorizzazione delle attività commerciali locali con un programma che unisce musica, spettacolo e shopping per tutte le età.

E anche oggi lunedì 27 luglio avremo, tra la fine di questo brano o giù di lì, avremo la signora Maria Grazia con la poesia da Sciacca.

Ancora un po' e arriverà la poesia di Maria Grazia. Intanto che salutiamo tutte le persone che sono sulle spiagge, che lasciano le spiagge e quelle che tornano.

0: Spiagge dal vivo di Renato Zero, e adesso noi andiamo ad aprire il microfono alla nostra amica Maria Grazia, direttamente da Sciacca. Buongiorno Maria Grazia.
1: Buongiorno Giuseppe, mi sentite bene?
0: Sì, ti sentiamo benissimo, ecco, sì.
1: Mi ritorna la mia voce.
0: E allora ti abbasseremo un po', allora, se ti ritorna la voce. Adesso non ti torna più.
1: Però vediamo, ti... no? No, adesso... no, non torna più, infatti.
0: Non torna più, che noi per farti sentire forte ti ritorna la voce, perché così nelle radio sentono più forte la tua voce, però anche se ti ritorna non deve avere problemi, perché ti ritorna solo a te, agli altri no.
1: Sì, allora comunque l'importante è che in radio mi si sente, ecco.
0: Sì, noi, perché se ti alziamo...
1: altrimenti...

0: Alziamo un po' per far sentire più forte la tua voce.
1: Sì, fai così, anche se mi ritorna l'importante che non dà fastidio ad altre persone. Anche se mi ritorna fa niente.
0: No. Noi quando è la perfezione te lo diremmo noi se ritorna.
1: Noi dobbiamo fare in modo che la gente in radio senta bene, ascolti bene la mia voce.
0: Certo, tanto a te non serve il ritorno, tu sai che stai
1: leggendo. No, non mi serve il ritorno e in più in dei conti non mi dà neanche fastidio, dai.
0: Va bene. E allora stiamo con il ritorno e stiamo con una poesia oggi 27 luglio.
1: Ecco, oggi 27 luglio io torno indietro di 24 ore perché ieri Giuseppe Cesena ha fatto il compleanno.
0: E infatti oggi mi hanno dedicato 64 anni il brano dei Cugini di Campagna. Vabbè.
1: E oggi leggerò una poesia che avevo scritto un po' di tempo fa a questo nostro presentatore bravo.
0: Beh, presentatore, diciamo che cerca di tenere compagnia più che al presentatore.
1: Ecco,
0: no, dai.
1: Sì, veramente.
0: Troppi elogi, allora, secondo me. Comunque, grazie intanto.
1: Di niente, no, sono cose positive, cose vere, non c'è nulla di inventato, insomma, va. Io così ti vedo. Io ti vedo così per come sei, per come dimostri di essere. E poi ieri era pure il giorno di Sant'Anna.
0: Sì.
1: E tante donne hanno fatto l'onomastico,
0: sì.
1: Tutte quelle che si chiamano Anna.
0: Sì.
1: E quindi
0: dedichiamo anche a loro.
1: Sì, anche a loro auguri di buon onomastico, perché quello tuo è il compleanno.
0: Sì, mio
1: quello delle Anna era onomastico quello.
0: Il nome Anno non esiste, perché sennò mi dovevano chiamare Anno.
1: No, appunto. Ed era un po' inconcludente la cosa.
0: Bene.
1: Va bene, allora
0: parti pure.
1: Ti dedico questa specie di poesia.
0: Bene.
1: Sono delle frasi elogiative.
0: Grazie, molto gentile.
1: Per il nostro presentatore.
0: Vai.
1: Allora, Giuseppe, sei un uomo meraviglioso, è un conduttore garbato e manieroso. Quando in radio ti sento parlare, mi si apre il cuore per la dolcezza che emani dalle tue parole e mi ispiri tanto amore. Complimenti a una persona speciale che il presentatore sa fare. Auguri ancora.
0: Grazie. E abbiamo tanti auguri di Raffaella Carrà, anche se insomma si fa da Trieste in giù. E grazie, mille, grazie a mercoledì, troppo generosa e troppo gentile. Grazie.
1: Di niente, buona giornata.
0: Grazie.
1: Ciao.

Eh sì, trovi un altro più bello. Sì. Eh no, però adesso mi mandate se mi lasci non vale. Eh sì, trovare più bello, no? Vabbè, allora andiamo a collegarci con Marco.

0: se mi lasci non vale, questo non sappiamo chi lo dice, io lo dicevo prima perché pronti, buongiorno.
1: Ah, ma buongiorno.
0: È un po' in ritardo stamattina, il lunedì è un po'...
2: lunedì è pesante per tutti, dai.
0: È pesante per tutti,
3: E abbiamo... Leonora, che lavoro troppo, Leonora.
0: Ecco. In sottofondo abbiamo il brano Se mi lasci non vale di Julio
3: Iglesias.
0: Iglesias. Quindi siamo pronti per andare al Vaticano?
2: Già sto qua, da mo.
0: Ah, già.
2: Però dai, sei un quarto che sto qua.
0: Ho capito. Quindi sei arrivato al Vaticano, Eleonora invece è sempre da Montemario.
1: Evviva. Sì.
0: E la mattinata com'è, calda già dal mattino? Ecco qua.
2: Stamattina era un po' fuso.
0: Ecco. E quindi diciamo che ormai siamo verso la fine della trasmissione, dobbiamo mandare tra un po' la sigla. Che avete fatto di bello ieri?
1: Siamo stati a casa mia.
3: Damiano si è fatto male, ha detto che stavano giocando e scherzando ed è cascato dal letto.
0: Ah.
3: E ha messo una fascia, un'imbracatura.
2: Vabbè, c'è un tutorino.
0: Un tutorino.
2: È un polsino, dai.
0: Ah, un polsino. Ti sei fatto male il braccio allora?
2: Sì.
0: O il piede?
2: Perché per reggermi.
0: Ah, ecco, per reggerti.
2: Ridi,
0: Ho capito.
3: Senti come ride, quella cornacchia.
1: Certo, quando sono scivolata io ha riso lui, non ho capito.
3: Ah, è vero, sotto casa. Praticamente è successo che loro due, no? Lei andava a casa di lui, a un certo punto lei mette il piede male e casca per terra. Lui invece di aiutarla, lui comincia a ridere come un matto, dicendo sei cascata.
2: No, non è vero, all'inizio mi sono preoccupato.
3: No, l'ha detto pure lei.
2: Per muro da ridere, saluto solato.
3: Sì, si è preoccupato, gli ha detto come stai? Quando ha saputo che non era morta, ha detto si è messa a ridere.
0: Ah, vabbè, no,
1: è normale, ma è normale che quando uno cade ti viene da ridere, perché è quello che fai, cioè, ma non è una cosa.
2: Non ti annuncio là che ti ritumboli.
1: Ma però l'hai fatto pure te.
0: Questo è vero, anche quando succede a me che per strada qualche volta piglio qualche palo, qualcuno che si mette a ridere. Quindi insomma è una cosa. Questa mattina si chiude con il ridere di quando uno si fa male, anche se poi è una cosa. Fortunatamente sono piccole cose, perché altrimenti poi dopo. Bene. Siamo fortunati a poter raccontarlo, ecco. Bene ragazzi, anche oggi si inizia una nuova settimana, noi saremo qui anche con voi dopodomani, il mercoledì mattina, e niente Marco,
3: abbiamo un punto interrogativo quella diretta di mercoledì, chissà se ci delizierà questo campione del ciclismo con noi, non lo dico perché non per diciamo. Scaramanzia, dopo lo sento.
0: Bene, e allora a questo punto, quando volete, potete contare fino a tre e fare partire la sigla, come al solito. Ormai siete voi i siglisti dei giorni dispari.
3: Pronti, a tre, uno, due, tre, signore e signori, a voi la sigla.
4: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
5: Non è mai troppo presto.
4: Con Giuseppe Cesena.
0: Alle soglie delle 6:55, quindi ragazzi, che dire, buon lunedì Eleonora.
3: Buon lunedì.
1: Buon lunedì.
0: Ecco, buon lunedì Damiano dal Vaticano.
2: Buon inizio a settimana a tutti.
0: Massimo della benedizione quando vedi il Papa. E poi
3: è una preghiera per me Giuseppe per mercoledì sera. Mercoledì. Ci abbiamo un'intervista.
0: Bene, allora grazie Marco. Ci sentiamo, buon ascolto, riascoltatevi con le repliche ogni tre ore eventualmente, sull'app Giuseppe Cesena app e sul sito giuseppecesena.altervista.org. E ragazzi, buona giornata, a presto, ciao.
1: A presto. Buona giornata.
0: Ciao a tutti.
3: Ciao.

0: Ok, quindi è finita la canzone?
1: No, che è finita, adesso c'è la parte più bella dove tutti cantano in coro, non puoi capire.
0: Ma io non lo so.
1: Ah, no, inizio io e poi voi mi seguite. Guarda, senti.
2: Questa è una storia che non finirà mai. Questa è una storia che non finirà mai. Questa è una storia che non finirà mai.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao zio!
2: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
2: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I pressi sono bassi tutto l'anno.
2: Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.
1: La Conrad.

c'è un'aria bellissima intorno, che odore. Pian piano riprendo a sfiorare la sua sottana, sarà la zona. Cerchiamo un po'

delicato, più che un odore è una puzza. Io tento un abbraccio per chiuderle il setto nasale, è micidiale.

bambino, maledizione. Adesso però non mi devo suggestionare da vomitare.

Salmo le creme, i profumi dai piedi alla testa. Il puzzo sovrasta, ce l'ho nella pelle, che schifo mi fa

0: dal nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

Sono eterne le mie parole in un bicchiere di vino. È eterna la radice di un albero che ha visto la storia. Un pensiero contaminato dalla memoria.

0: Ciao Sara, e dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
0: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: ciao Sara! E dove ti va con quel popò del carè?
1: Vado alla Conrad di Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
0: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andremo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi sono bassi tutto l'anno.

0: Oh? Arimingo tombe di te, sosi tombe di me.
1: Che te fai, chi sei?
0: Ma guarda chi sei qui in fondo te, ti ha viste?
1: Ecco viste, oh, sì,
0: appena l'ho dato le atte, ma... un blocco di marmo sulla mia testa. A me mi dico che il giorno del giudizio, senti, i morti gnaccano via fuori perché resta schissai sotto del peso, dimmi.
1: Ascolta, allora invece di parlare tanto che ci mi fa una confusione, fa un piacere, vai a impegnare la borsa di acqua, dai, che danno un po' di più di acqua a sti fiori, no, ciao.
0: Ancora avanti qua, borsa del vernellone, ti sei, oh, tu che vai a farmi ridere il trio?
1: Ascolta, allora... cosa giusto che vada a domandargli se mi impresta l'innaffiatoio a quel moltone del sepeido che si da pregar Dio a domandare qualcosa, ma se te una cortesia, ora te lo raccomando,
0: raccomando. Dopo sarò missa che dopo ho tutto il modo mio da vedere robe che non concepisco certe robe, ma dimmi, sei sempre chi ride, chi scherza, chi
1: sempre,
0: fa comune ai sepeidori, guarda, e non mi pare che sia un posto adeguato, no, sto qua,
1: no.
0: Ma
1: guarda, guarda è foto di mia mamma, poveretta, guarda che io vi nada.
0: No,
1: e si sta godrio, guarda. Sì, è tutta coperta di muscio, guarda.
0: Ma c'ha perché cosa anca? Sì, perché quasi è umido, non ti sei imbattuta. Non ti sei imbattuta di sol, no.
1: Ciao. Sa cosa?
0: Oh.
1: Aveva ragione mio papà, no?
0: Cosa diceva?
1: Perché a volte Bonanno mi ha negadito. Comoro, mi raccomando, non stai me mette in terra che sei umido.
0: Ah,
1: su una cassea, se vero? Aria e sol tutto il giorno, se vero?
0: Era saggio, c'era saggio.
1: Quindi è cadarite guardando mia mamma, poveretta. Perché guarda, verde la cussiti, vedi? Non pare che se abbia fatto i capelli verdi, è vero? Arimico, dai, tirimi fuori il sidol. Tirimi fuori il sidol, che dà una nitata. Dammi.
0: Tanto.
1: Che dà una russata col sidol.
0: Maria sta attenta, sa.
1: Sì, è vero?
0: Maria. Guarda, oh, sta firma, ma... non pare che si abbia fatto i mesi
1: e adesso si col sidol finché viene via, no, che senti anche a te.
0: Però cosa chi ha fatto di sto cimitero? Poi anche un cimitero, c'è uno spettacolo, dimmi. Poi un giardino botanico.
1: Sì, Lori, vieni qua ogni domenica a fare del picnic, così ti abito intanto, va bene?
0: A proposito, volevo dirti, i ciancarlini non ti ho comprai.
1: Per cosa?
0: Ma chi c'era brutti?
1: Per già passare.
0: Compra i garofani, no?
1: Moria i garofani che non si usa neanche altro.
0: Ma
1: i garofani. Ti
0: sei
1: nostalgica dei classi adesso. Moria, so.
0: Guarda quello che arrivo, guarda.
1: Chi sei?
0: Guarda. È la clava rise, no?
1: Che cosa seria?
0: Io so che sei lieve dove è, grazie.
1: Oh, quella di operette.
0: Aspetta, che non come ho, come allegria, altro che si allegra, che si rinata.
1: Rinata, che può farmi, senti, da quando si è seduto, va?
0: Cosa?
1: Si è carifato.
0: No. No,
1: no, no, non essere rifatto.
0: No, dai, no.
1: Pensa che quando entra in supermercato, io chiamo a tutti e a Sellerona.
0: No. Comunque, guarda, sarà una roba, no, che un fatto che sto posto consiglia incontri. No, però ascolta, se come la ti vedi.
1: Cosa?
0: No, guardi, ti vedi. Adesso io non si sono tomba di suo moderno. E io si sono tomba di suo marito, no?
1: Cioè, perché se la conosco,
0: cioè, forse perché
1: quando?
0: Veniva qua ogni mercoledì, no? Sì, ti capisci?
1: Se la conosco,
0: e pianti e agrime, mussi. Ascolta, fatto sta che adesso si siede.
1: Se non si insieme, no? Ecco, siamo questi lori. E a solitudine se ne brutta bestia.
0: No, no,
1: adesso i sendai anche a vivere insieme, no?
0: Cioè, per forza.
1: Però non si sposa.
0: No,
1: perché se si sposa e perde la pensione, no? E perde la pensione della reversibilità, no? Ti
0: forza,
1: capito?
0: No, perché la studiai tutta essa. Comunque, guarda, mi dico, sa, senza cavarghi mica niente i nostri mariti.
1: No, perché no? Do per le
0: perché merita. Insomma, qui, quando che regno qua in cimitero? E vedo ste popò di vedove, vabbè, fresche,
1: rinate, curate, rinate.
0: E dopo, senti, me vardo.
1: Ah, mettimi in mezzo in camicia, ti facci pur noi altri.
0: Facciamo tutto, ecco, se guardiamo noi altri, facci i confronti, in che stati che siamo, dimmi.
1: Tutto pare famiglia.
0: Ah, mai un fiato di tempo libero, no?
1: Sempre a casa, come domusse, lavorare tutto il giorno.
0: Mi dico, guarda, lo so, per vedersi un attimo fianti in gran

0: i morti che qua sono.
1: Non sono.
0: Grazie.
2: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: Ti ho guardato Carlo Giorgio stamattina.
1: Avevo visto.
0: Si mette i gondolieri. Poi a farne meglio
1: i gondolieri.
0: C'è cosa, secondo me.
1: Cosa? Cioè, mi vuoi dire. Ti sei più pesanti dei dominatori.
0: Già, ma i minatori ce
1: l'hanno. No, ma perché era l'idea.
0: Esatto.
1: Sempre così.
0: Sempre così. Sì, è vero. Comunque, insomma, stamattina mi arriva. Prima di Mansur.
1: Chi sei io?
0: Quella è pubblicità, dai.
1: Chi sei? Che è pubblicità?
0: Dai, quella che perde il passaporto per terra.
1: Che è pubblicità?
0: Quella è pubblicità.
1: Ah,
0: no, e mi butta il passaporto seconda.
1: E se pure seconda, appena prendi sala fresca,
0: si è un
1: Non capita.
0: Ma se capita. È monta che insegna a vogare.
1: E se russavo a.
0: Entriamo su Rio.
1: L'elicottero. Ma se che è
0: vuoto. Si da fuori le bottiglie di prodotti.
1: E la compensa. Non capita.
0: Se non la su più bello, arriva l'elicottero.
1: Bodyguard, when again.
0: Me la stai in proprio digitale secondo.
1: È strana, perché ti dici non capita,
0: perché non capita.
1: Ma

0: Coca Costantino.
1: Oi, bea, scarli, come sia? E ora fa ancora dischi. E concerti, fa ancora concerti. Sappi mai dire, dai, che dopo venio a vederle. Con tutto degli altri. Cosa sì che mi manca? No, non mi manca niente. Quanti dischi che avete fatto? Dove i vostri dischi, però io se copiai. Io ne avevo uno solo originale. Ma avevo venduto. No, avevo perso. Ah no, il mio gatto.
2: Ciao, va.
3: Va bene,
4: io subito ho fissato. Primo, chi arriva?
3: Chi si va?
4: Orientamenti.
5: Finché la barca va. Pum!
4: Via,
5: noi domani
4: non ti angala. Non ti muovi. Insomma, subito dopo. Kim Basinger. Kim Basinger.
5: Io penso, non capita perché non capita.
4: Ma se capita.
5: Non capita.
4: Insomma, insegna a vogare, monta subito.
5: Se non sa,
4: E lo so. E la portata via. Scusami,
5: la vita è strana. Perché ti dici,
4: non capita perché non capita.
5: Ma se capita.

0: Sara, e dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
0: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche a noi altri.
1: No, zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi de bassi

visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao zio!
2: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti Prezzi Bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
2: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andremo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I Prezzi de Bassi tutto l'anno.
2: Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.
1: Alla Conrad de Sant'Alvise.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: ciao Sara! E dove ti va con quel popò del careo?
1: Vado alla Conrad di Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
0: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ma adesso avete tutti fretta, quei vostri treni maledetti, treni fatuti.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

Chuck, boy.

mesi del nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.